0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escucha.
2: Escucha.
1: A Diana Lizárraga.
2: Diana Lizárraga.
1: Solo por Exa FM. Ponte Exa.